0: chica chica, lui è ben in chica. Tieni bomba bomba atomica.
1: The Johnny Radio Club FM online. La Club FM pic alla.